0: come sei? Son qui per mia disgrazia. E voi? Son qui. Chi è morto? Voi o il vecchio?
1: Che domanda da bestia!
0: Il vecchio? Bravo! Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
2: L'ha voluto suo danno.
0: Madonna, la cosa voluta.
1: E taci! Non mi seccar! Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
0: Non voglio, signor, non parlo più.